0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Suenan los Exa Hits del 93.5.
2: Exa Hits.

0: Conexa con Lagones por el 93.5 FM.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cares most.
1: Love, love.